tuoi amato, che te peggio sotto, a romchi morot. Amo tu slicchi a sdetto, e me che ci costo tutto, che ho scelto.